con te ho scoperto che l'amor può a chi non crede dare un cuore. Ma

domani là. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.